0: Musica, musica, musica, musica, liozza, gallina, gallina, gallina, gallina, calzi. Musica, musica, musica, musica, paio, musica, lirica, transiut.
1: Musica, musica, musica, musica, liozza, gallina, gallina, gallina, gallina, calzi. Musica, musica, musica, musica, paio, musica.